0: stiamo abituando. Grazie a Paolo per la pagina sportiva di oggi.
1: Grazie a te Max, ma grazie soprattutto a tutti voi che avete ascoltato.
0: Eh sì, perché il programma sta per terminare, torniamo puntuali domattina alle 8. È davvero tutto per oggi, buona giornata e a domattina.
1: A domattina.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo martedì 16 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriamo dall'accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran per analizzare l'intesa raggiunta dalle parti e le questioni che invece restano aperte. Accordo che poche ore fa il presidente americano Donald Trump ha dichiarato essere stato firmato in diretta dalla Francia, dove si trova ora per il G7.
3: Con l'incognita del Libano e quindi dell'atteggiamento di Israele e con l'incognita dell'atteggiamento degli oltranzisti iraniani si va verso la firma di questo accordo che ci riporterebbe praticamente alla situazione che c'era il 28 febbraio, cioè prima di questa guerra.
2: Queste le parole del giornalista Gian Piero Gramaglia, col quale abbiamo parlato prima del programma. Poi noi continueremo a celebrare la Repubblica Italiana, che quest'anno compie 80 anni, e lo faremo con il terzo episodio della serie Buon Compleanno Repubblica, nel quale andremo nel 1974 e nel 1981, anni in cui gli italiani furono chiamati a dire la loro su due temi molto importanti, il divorzio e l'aborto. Tutto questo e molto altro, però, dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Carlo Reglia.

G7 e Evian si incontrano i leader dopo la pace tra Iran e Stati Uniti, intanto Netanyahu si distanzia dall'accordo prima della ratifica di venerdì. Italia, Giorgia Meloni pronta ad una presenza militare nello stretto di Hormuz. Australia, oggi la decisione della Reserve Bank sul tasso di interesse che secondo le previsioni dovrebbe rimanere immutato. Sport, calcio, mondiali, Spagna bloccata sul pari da Capoverde. Buongiorno con il giornale radio condotto in studio questa mattina da Carlo Reglia. Ed è iniziato il G7 Evian in Francia, il vertice durerà fino al 17 giugno. G7 include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre dominano la scena per quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 in Svizzera, dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni. Per quella in Ucraina, Zelensky spera in un bilaterale con Donald Trump. Oltre a Volodymyr Zelensky, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita.

0: Come colonne di fumo nero a Kiev, intanto nell'ennesima pioggia di missili e droni russi che hanno causato almeno 11 morti e 53 feriti tra la capitale Kharkiv. A venire colpita la millenaria cattedrale della Dormizione all'interno della Lavra delle Grotte di Kiev, uno dei più venerati monumenti religiosi del paese da secoli meta di pellegrinaggio. Ad andare in fiamme è stato il tetto della cattedrale, la principale cattedrale del complesso monastico. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la cattedrale in rovina prima di partire alla volta del G7, parlando di atto di barbarie russa. La premier Giorgia Meloni ha condotto un vertice bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi prima del G7 francese. Al margine del bilaterale ha dichiarato che il G7 ribadirà la negoziazione come unica strada per la fine del conflitto in Ucraina e aperto ad una presenza militare italiana nello stretto di Hormuz.
1: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
0: Nel frattempo l'Ucraina ha compiuto un ulteriore passo avanti verso l'adesione all'Unione Europea con l'avvio dei negoziati ufficiali di adesione a Lussemburgo nella notte tra lunedì e martedì ora australiana. Il processo, che era sempre stato bloccato dal voto dell'Ungheria di Orbán, richiederà al governo di Zelensky di impegnarsi in anni di riforme politiche pur continuando a combattere l'invasione russa. Marta Kos, commissaria europea per l'allargamento, ha elogiato gli sforzi compiuti dall'Ucraina per entrare a far parte dell'Unione Europea, pur dovendo affrontare la guerra negli ultimi anni.
2: No country has ever achieved such progress on its accession path while fighting the most brutal Russian atrocities on its territory. While Ukraine is gaining momentum on the battlefield, it is also building its path towards a prosperous and secure Ukraine inside the European Union.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dal suo governo rispetto all'accordo di pace che sarà firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran, affermando che pur rispettando le decisioni statunitensi difenderà gli interessi del proprio paese e continuerà a garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Una condizione per la fine del conflitto e la riapertura dello stretto di Hormuz è il cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, iniziata dagli Stati Uniti e da Israele con attacchi contro l'Iran all'inizio di quest'anno. Netanyahu ha confermato che il suo esercito rimarrà nel sud del Libano, combattendo i militanti di Hezbollah sostenuti dall'Iran.
3: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: Il Libano ha riferito che 3.800 persone sono state uccise e circa 1,2 milioni sono state sfollate a causa dell'offensiva Israele contro Hezbollah. Intanto in Australia la coalizione ha accolto con favore le notizie secondo cui a venerdì dovrebbe essere firmato in Svizzera un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, aprendo la strada alla riapertura dello stretto di Hormuz. Questa via navigabile trasporta circa un quinto dell'approvvigionamento mondiale di petrolio e le interruzioni del traffico marittimo durante il conflitto hanno contribuito all'aumento dei prezzi del carburante e dell'energia in tutto il mondo. Pur sostenendo gli sforzi volti a ripristinare la stabilità in Medio Oriente, il leader dell'opposizione Angus Taylor ha affermato che le principali sfide energetiche dell'Australia sono determinate dalle politiche interne piuttosto che dagli eventi internazionali.
4: The federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this country, which is making it too hard to invest. If we want Australians to be able to get ahead, to realise their aspirations, to realise their ambitions, we need a government that makes it easier to invest and to get ahead. And that is not happening under this government. We've seen a shocker of a budget, a complete stinker of a budget that's making it hard for businesses to grow, small or large.
0: Sebbene si preveda che la Banca Centrale annunci questo pomeriggio una pausa negli aumenti dei tassi di interesse, gli economisti ritengono che questa tregua sarà di breve durata. Con i livelli di inflazione che rimangono al di sopra della fascia obiettivo della Banca Centrale, compresa tra il 2 e il 3%,

0: Chi ha un mutuo potrebbe trovarsi a dover affrontare ulteriori aumenti di tassi, dei tassi in agosto e settembre. Il tasso di interesse si attesta attualmente al 4,35% dopo tre aumenti consecutivi all'inizio di quest'anno. Gli economisti di Westpac prevedono che la banca centrale terrà conto dei recenti dati sulla disoccupazione e dell'impatto degli aumenti consecutivi nella sua decisione, prevista per giugno, di mantenere i tassi invariati. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che ai minori di 16 anni sarà vietato l'accesso a tutte le principali app di social media. La Francia a gennaio aveva già ottenuto il via libera della Camera al divieto di social media agli under 15. Le ragioni, ha spiegato il premier laburista, hanno a che fare, oltre che con la sicurezza, soprattutto con la salute mentale dei ragazzi resi infelici, queste le sue parole, dai social e sottoposti al rischio di vivere intrappolati in un ciclo di scroll infinito che allontana il gioco, il sonno e il tempo con la famiglia. Il leader britannico ha affermato che il divieto andrà oltre a quello australiano, imponendo controlli sulle piattaforme di gioco, valutando l'introduzione di un coprifuoco notturno e limitando la navigazione per i minori di 18 anni.
1: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
0: Un agente di polizia pakistano è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a colpi di arma da fuoco una bambina australiana di 9 anni mentre era in vacanza con la sua famiglia in Pakistan. Hania Ahmed, studentessa di Perth, stava viaggiando con i genitori e il fratello a bordo di un'auto a noleggio a Chakwal, nella provincia pakistana del Punjab, quando, secondo quanto riferito, la famiglia è stata rapinata a mano armata nella tarda serata di mercoledì. La polizia del Punjab ha affermato che l'agente, credendo che i rapinatori stessero fuggendo a bordo del veicolo della famiglia, ha aperto il fuoco. Hani è rimasta uccisa mentre suo padre e il fratello di 11 anni sono rimasti feriti. La famiglia si è messa in contatto con il DFAT, che ha fornito un elenco di avvocati. Il padre di Hania, Adel, ha dichiarato a SBS Urdu che la famiglia sta cercando di ottenere giustizia piuttosto che un sostegno finanziario.
2: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed and brought to justice. The people who shot at us, whether CCD personnel or police officers, must be held accountable so that this does not happen again and that such actions by CCD are reduced. This matter needs to be taken very seriously.
0: Uno sguardo alle valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport mondiali di calcio, Capoverde alla sua prima partecipazione ai mondiali ha strappato un pareggio per 0-0 contro la favorita Spagna. La partita che si è disputata ad Atlanta in Georgia rappresenta una delle più grandi sorprese dei mondiali degli ultimi tempi. Capoverde infatti è il terzo paese più piccolo in termini di popolazione ad essersi qualificato per i mondiali e occupa soltanto il 67esimo posto nell'ultima classifica della FIFA. Intanto i risultati delle ultime ore: Belgio e Egitto 1-1, mentre ieri l'Olanda ha pareggiato 2-2 contro il Giappone, la Costa d'Avorio ha vinto 1-0 sull'Ecuador e la Svezia ha vinto di goleada 5-1 sulla Tunisia. Arabia Saudita Uruguay è appena iniziata dopo 7 minuti di risultato parziale sullo 0-0, mentre alle 11 l'Iran esordirà contro la Nuova Zelanda. Chiudiamo con le previsioni del tempo. A Perth parzialmente nuvoloso, temperatura massima 16 gradi, Adelaide piogge 20, Melbourne piogge 19, a Hobart piogge in diminuzione 14, prevalentemente soleggiato a Canberra 18, a Sydney soleggiato 21, a Brisbane scarse precipitazioni 23, a Cairns scarse precipitazioni 27, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel.

0: possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS Audio.
4: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
5: Audio Italia, 准备好了吗?
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
3: sbs.com.au/audio.
12: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
13: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS per il programma di questo martedì 16 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Ciao Paolo, buongiorno.
14: Ciao Jacopo e un buongiorno ai nostri radioascoltatori.
13: Allora, questa mattina apriremo dagli Stati Uniti per analizzare l'accordo siglato tra Washington e Teheran, ma anche per parlare dei temi che il presidente americano Donald Trump tratterà al G7 in corso in questi giorni in Francia.
14: E poi ritroveremo la nostra serie Buon Compleanno Repubblica, che ripercorre gli 80 anni della Repubblica Italiana attraverso alcune delle tappe elettorali più significative, andando oggi nel 1974 e nel 1981, anni in cui gli italiani furono chiamati e chiamate e a dire la loro su due temi molto importanti: il divorzio e l'aborto.
13: Spazio poi in seconda ora al cinema col film Trifole, le radici dimenticate, dall'11 giugno scorso nelle sale di vari cinema in giro per l'Australia, con anche dei biglietti in omaggio per voi all'ascolto, quindi restate all'ascolto per scoprire come vincere.
14: E restate all'ascolto fino alle ore 10 perché noi saremo con voi con il nostro programma appunto italiano di SBS.

0: E questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove nelle prime ore di ieri il presidente Donald Trump ha confermato il raggiungimento di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe includere un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'inizio dei negoziati sul nucleare iraniano. Nelle scorse ore il tycoon dalla Francia avrebbe dichiarato che l'accordo è stato firmato.
1: Il raggiungimento dell'accordo è stato confermato anche dal vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi ed era stato inizialmente annunciato dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha aggiunto che la cerimonia ufficiale della firma si terrà il 19 giugno in Svizzera. Come risultato diretto dell'annuncio, i prezzi del petrolio sono scesi ai minimi da marzo. Prima dell'inizio di questo programma noi abbiamo parlato di questi temi con il giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi Gian Piero Gramaglia, chiedendogli innanzitutto cosa si sa dell'accordo, su quali punti le parti hanno raggiunto un'intesa e quali questioni restano invece aperte. Ascoltiamo.
2: Cosa c'è scritto in questo o cosa contiene questo accordo? Quello che pare certo è che ci sia un'intesa per cessare i combattimenti in realtà salvo sporadiche scaramucce di cui abbiamo reso conto anche nei giorni scorsi, sono cessati da ormai oltre due mesi gli attacchi americani sull'Iran, però questa cessazione dei combattimenti sarebbe accompagnata questa volta da una riapertura dello stretto di Hormuz, dove la navigazione potrebbe riprendere senza pagamenti di pedaggio, e questo è uno poi dei problemi aperti, lo vediamo fra un istante, e nel contempo ci

0: sarebbe la levata del blocco navale imposto dalla US Navy in entrata e in uscita ai porti iraniani. La contestualità di questi due atti suggellerebbe l'inizio di un periodo di 60 giorni che le parti, Iran e USA, con la mediazione di Pakistan e degli altri paesi mediatori, dedicheranno alla ricerca poi di un accordo su quelli che sono i problemi di fondo, che sono poi gli obiettivi che Trump aveva indicato per lo scoppio della guerra, per l'aggressione israelo-americana del 28 febbraio all'Iran, e cioè la rinuncia da parte dell'Iran ai programmi nucleari per dotarsi di un'arma atomica. Però resta da decidere che cosa fare dei programmi nucleari iraniani, perché l'Iran rivendica la legittimità da parte sua di dotarsi invece di una industria energetica nucleare, e che cosa fare dell'uranio iraniano arricchito al di là delle esigenze industriali, ma non ancora a livello di uso militare, che c'è nei depositi iraniani. Poi che cosa fare dell'arsenale missilistico iraniano che avrebbe dovuto essere annientato dagli attacchi israelo-americani, ma che invece sussiste. E infine, accantonato ormai, c'era l'obiettivo di un rovesciamento del regime di cui non si parla più, e senz'altro il conflitto, la guerra, se ha avuto un effetto, è stato quello, almeno finora, di rinsaldare il regime. Questo accordo ha ancora dei margini di incertezza, perché ci sono dei nemici di questo accordo. L'accordo senz'altro non piace agli oltranzisti iraniani, si dice in particolare ai guardiani della rivoluzione, che avrebbero voluto una posizione più dura da parte del regime di Teheran, ma non piace neanche a Israele, perché Israele è ben consapevole che nessuno dei problemi che l'Iran poneva a Israele e pone sono stati risolti e vengono risolti da questo accordo, e non c'è neanche molta fiducia che i 60 giorni del negoziato arrivino a conclusioni particolari. Tra l'altro, gli iraniani dicono che la navigazione nello Stretto di Hormuz riprende per il momento senza pedaggi, ma di questo ne parliamo durante il negoziato, cioè si riservano la possibilità di rimettere dei pedaggi sulla navigazione nello Stretto, e vogliono comunque dal negoziato ottenere lo scongelamento dei beni iraniani congelati negli Stati Uniti e altrove, e poi appunto gli iraniani dicono: sì, ma tregua dappertutto, quindi anche in Libano. E su questo la risposta israeliana è stata: noi dal Libano del Sud non ci ritiriamo, continuiamo a combattere Hezbollah, che porta la minaccia e attacchi sul nostro territorio. Quindi, con l'incognita del Libano, e quindi dell'atteggiamento di Israele, e con l'incognita dell'atteggiamento degli oltranzisti iraniani, si va verso la firma di questo accordo, forse venerdì, forse a Ginevra, che ci riporterebbe praticamente alla situazione che c'era il 28 febbraio, cioè prima di questa guerra, prima delle migliaia di morti iraniane, delle migliaia di morti in Libano, delle 13 americani caduti in questo conflitto e dei morti sparsi tra gli Emirati Arabi Uniti, l'Oman, il Kuwait, Israele stesso, la Giordania, fatti da questa guerra.
1: Giampiero, come previsto, sia Stati Uniti che Iran rivendicano ora la vittoria, ma dove sta la verità?
0: Dicono gli americani di aver vinto, cioè dice Trump di aver vinto, dice che nessun presidente degli Stati Uniti era mai riuscito a fare la pace in Medio Oriente, trascurando al solito il fatto che lui ha anche fatto la guerra, su cui poi sta facendo la pace, e che nessuno degli obiettivi da lui dichiarati è stato raggiunto. Dicono gli iraniani che hanno costretto alla resa il loro nemico americano, e in effetti non ha ottenuto il loro nemico americano e neanche il loro nemico israeliano nessuno degli obiettivi che si era prefisso all'inizio del conflitto, ma l'Iran ha subito un forte deterioramento delle sue condizioni economiche e anche delle sue infrastrutture militari ed energetiche.

0: Le borse stanno facendo festa da 24 ore, ma le borse fanno sempre festa e poi ci ripensano in funzione più delle dichiarazioni che dei fatti, e il prezzo del petrolio si è abbassato, è tornato su livelli che non erano tali fin dal marzo scorso. Però le previsioni degli economisti dicono che l'effetto del conflitto, del rallentamento degli approvvigionamenti energetici, dell'aumento del prezzo del petrolio e del gas in questo periodo, si farà sentire sulle economie mondiali, in particolare su quelle occidentali e europee, ancora per parecchi mesi.
1: E questa era la voce del giornalista Giampiero Gramaglia, intervistato per noi prima del programma dal nostro Jacopo Iannelli. Gramaglia ha parlato del raggiungimento dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Noi ritroveremo la sua voce anche in seconda ora, quando ci parlerà delle celebrazioni per il compleanno, per gli 80 anni del presidente Trump alla Casa Bianca, ma anche per parlare dei temi del G7 in Francia. Voi potrete ritrovare l'intervento integrale di Gramaglia in versione podcast sulla piattaforma che preferite, oppure sulla nostra app SBS Audio o sul nostro sito alla fine del programma sbs.com.au/italian.

0: 8 miliardi di persone, cantava Fra Quintale nel suo singolo del 2017. Che dici Paolo? I mondiali sono in corso, esclusiva SBS. Saranno 8 miliardi di persone a seguirli?
1: Ma 8 miliardi magari no, però ho visto proprio che la partita dei Socceroos è stata seguita da quasi 4 milioni di persone, ovviamente collegati su SBS On Demand. Quindi direi un gran successo per questi mondiali, che appunto sono trasmessi interamente, gratuitamente da SBS. Quindi perché perdersi questa occasione, anche se non si può tifare gli azzurri, si possono tifare altri azzurri come Curaçao ieri, che ne ha presi 7, sì, però ha raccontato bella storia.
0: Davvero sono tantissime partite, sì.
1: Esatto, oppure Capoverde, ad esempio, che ha pareggiato
0: grande
1: con la Spagna.
0: Capoverde.
1: Cosa ne pensi, Jacopo?
0: Capoverde forse diventa

0: puntata. Io stavo ancora scegliendo quale squadra tifare, senza l'Italia, con simpatia ovviamente per i Socceroos. Capoverde, dopo aver pareggiato contro la Spagna, si merita ora questo ruolo, insomma, la seguirò con attenzione.
1: Assolutamente, assolutamente, con il suo portiere che ha 40 anni, ha fatto i miracoli, il portiere che si chiama Vozinha, ha fatto miracoli a 40 anni, tutti aspettavano la mingia male Nico Williams, e invece è arrivato Vozinha. 8:29, adesso andiamo in pausa, però torniamo subito dopo per la serie curata dal nostro Andrea Pagani. Buon compleanno Repubblica, 80 anni di voto.
0: A tra poco.
1: In Italia.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App.
13: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: E 31, quasi 32 della costa est. Voi siete sempre all'ascolto di SBS Italian, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Noi tra poco continueremo a festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana, ma prima Paolo rivedrà per noi i principali titoli di giornata.
1: Il G7 in Francia, si incontrano i leader dopo la pace tra Iran e Stati Uniti, intanto Netanyahu si distanzia dall'accordo prima della ratifica di venerdì. In Italia Giorgia Meloni pronta ad una presenza militare nello stretto di Hormuz. In Australia oggi la decisione della Reserve Bank sul tasso di interesse, che secondo le previsioni dovrebbe rimanere immutato. E nello sport, Spagna bloccata sul pari da Capoverde.
0: Io sono Jacopo.
12: State ascoltando SBS Italian.
0: Eccoci. Io sono Jacopo Iannelli.
1: E io sono Paolo Gallo.
0: E voi state ascoltando in diretta o in podcast Buon compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia, una serie di SBS Italian a cura di Andrea Pagani.
14: Buon compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia.
0: Il terzo episodio di questa nostra serie sarà doppiamente anomalo rispetto agli altri. Primo perché andremo ad approfondire due votazioni in due decenni diversi, ma soprattutto

0: questo perché, per l'unica volta in questa serie, non andremo a ricordare nessuna elezione politica, bensì esclusivamente due referendum.
1: Per la precisione, andremo nel 1974 e nel 1981, anni in cui si tennero i due referendum forse più celebri, quelli in cui le italiane e gli italiani furono chiamati a dire la loro su due temi molto importanti, il divorzio e l'aborto. E sul primo, sul quale gli italiani furono chiamati ad esprimersi nel maggio del 74, l'Italia arrivò in grave ritardo rispetto agli altri stati europei. Di fatto l'Italia era la pecora nera del vecchio continente, secondo lo storico Miguel Cotor, docente di storia moderna all'Università di Roma Tor Vergata. Ascoltiamo.
2: Il tema del divorzio è una questione che ha attraversato la storia italiana sin dall'inizio del Novecento. Ci fu un tentativo di introdurlo che poi fu abortito proprio nel 1900 per iniziativa del governo allora guidato dal liberale Zanardelli, e certamente significava equiparare l'Italia alla legislazione europea. In Francia si poteva divorziare dal 1792 sull'onda dell'azione di Napoleone Bonaparte. In Inghilterra il Divorce Act è del 1857. Il divorzio era introdotto in Svezia, in Finlandia, in Svizzera, in Olanda, in Germania, in Danimarca. E nei paesi in cui era impossibile divorziare era però lecito separarsi legalmente, oltre che di fatto. Quindi l'Italia rappresentava effettivamente un'eccezione secondo me dovuta al fatto che fosse un paese in cui il cattolicesimo era religione di Stato, ricordo che lo sarebbe rimasta fino al 1984, ed era il paese dove c'era Roma, che era la sede del papato. E quindi il dibattito sul valore della indissolubilità del matrimonio durante la Costituente è certamente collegata a questo stato di fatto di lungo periodo, e appunto, come sottolineava, ci vorranno poi ben 20 anni perché si possa arrivare a una legge, la legge Fortuna del 1970, e la legge Fortuna Baslini.
0: Queste le parole dello storico Miguel Gotor, docente di storia moderna all'Università di Roma Tor Vergata, e noi torneremo dopo a quella legge del 1970 citata da Gotor, resa tra l'altro possibile grazie ad un'oculata modifica apportata in extremis dai padri e dalle madri costituenti nel 1946. Ma che Italia era quella del 1974? Era la fase tristemente nota come anni di piombo. L'Italia faceva anche i conti con la famigerata strategia della tensione, espressione coniata dal settimanale inglese The Observer nel dicembre 1969, all'indomani della strage di Piazza Fontana. Proprio in quel 1974 gli italiani e le italiane assistettero a due delle stragi più gravi, entrambe di matrice neofascista.
3: Come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma!
1: Questa è la colonna sonora di Milano calibro 9, film poliziesco di quegli anni. Quel 1974 fu scosso dalle stragi di Piazza della Loggia a Brescia, due settimane dopo il referendum di cui parleremo, e quello dell'Italicus che la seguì tre mesi dopo. In totale causarono 20 morti, centinaia di feriti ed un senso di paura che pervase tutta la penisola. Ma torniamo al referendum del 1974. In sostanza gli italiani furono chiamati a votare nel primo referendum abrogativo della storia repubblicana. Dovevano decidere se abrogare o meno la legge Fortuna Baslini del 1970, la norma che aveva introdotto il divorzio in Italia e che fu possibile, come abbiamo accennato in apertura, grazie all'Assemblea Costituente.
0: Questo perché in fase di stesura della Costituzione ci fu un acceso dibattito sull'articolo 29, il cui comma 1 recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Ebbene, nella proposta iniziale, dopo la parola matrimonio, c'era indissolubile. E se quella versione fosse passata, la legge Baslini-Fortuna difficilmente avrebbe visto la luce, perché sarebbe stata necessaria una modifica costituzionale. Il problema era spinoso, perché chiedere la rimozione di quell'aggettivo indissolubile nell'Italia del 1947 significava essere visti come pro-divorzio e quindi antifamiglia.
1: Ecco quindi che ci fu il colpo di scena. 20 deputati chiesero il voto segreto, che venne approvato nonostante le perplessità del presidente della Costituente, il comunista Umberto Terracini. Si trattava della prima volta che l'Assemblea ricorreva al voto segreto. Insomma, a mezzanotte del 23 aprile del 1947 si vota su questo emendamento. 384 votanti, maggioranza 192, voti favorevoli 191, voti contrari 193. Per soli due deputati il divorzio non fu reso anticostituzionale, quindi si poteva legiferare in materia. Sulla genesi della legge Baslini-Fortuna del 1970, ecco Miguel Gotor, docente di storia moderna all'Università di Roma, Tor Vergata.
2: Fu il risultato della combinazione del progetto di legge di Loris Fortuna con un altro progetto presentato dal deputato liberale Antonio Baslini. Nonostante l'opposizione alla Democrazia Cristiana e con i voti favorevoli del PC, del Partito Radicale, del Partito Liberale, della sinistra, ecco che il divorzio il primo dicembre del 1970 veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge numero 898, che era appunto un incontro tra il liberale Baslini, il socialista Fortuna, e una iniziativa di tipo parlamentare. Dunque, cos'è che si scontravano? Si scontravano due Italie, c'è poco da dire. Per i cattolici e per i conservatori più in generale, ecco che il divorzio avrebbe portato a frantumare il caposaldo della società, la famiglia. Il demonio sarebbe entrato nelle case e avrebbe distrutto il rapporto. C'era invece uno schieramento laico e progressista. La legge sarebbe servita a risolvere situazioni di disagio e di rottura che si protraevano da decenni all'interno delle famiglie, che ormai non erano soltanto di nome e di facciata. La legge serviva a sanare anche una grande ipocrisia, ripeto, situazioni familiari anche violente che danneggiavano l'equilibrio psicologico dei figli e delle relazioni tra il marito e la moglie. E poi c'era anche il grande tema di riconoscere la legittimità dei figli nati da coppie irregolari. Basti pensare che secondo la Lega per il divorzio i cosiddetti conviventi fuori legge erano circa 5 milioni. C'erano anche dei casi famosi che avevano suscitato l'attenzione dell'opinione pubblica a livello popolare. Gigi Riva, il grande campione di calcio del Cagliari, colpevole e accusato di essere legato sentimentalmente a una signora che era sposata, o ancora più celebre ad esempio il caso di Fausto Coppi, il grande campione di ciclismo, e della cosiddetta dama bianca, la sua compagna. Lei fu addirittura arrestata per 4 giorni e costretta al domicilio coatto di Ancona. Il grande campione Coppi ebbe il passaporto ritirato e entrambi nel 55 furono condannati e furono costretti a sposarsi in Messico. Ecco, la legge del 70 risolve queste situazioni e il Parlamento con quella legge riconosce uno stato di fatto che era presente nella società italiana.
0: Questo è lo storico Miguel Gotor sulla genesi della legge Baslini-Fortuna nel 1970, la legge che poi aveva introdotto il divorzio in Italia. Da lì poi passarono, dal 1970 passarono 4 anni e sempre Gotor ci spiega cosa successe in quel periodo e come si sviluppò il dibattito sul tema.
4: Il 74

0: è il momento in cui, dopo che sono state raccolte delle firme da parte del fronte cattolico e conservatore, non senza esitazioni da parte della Democrazia Cristiana, che aveva al proprio interno uomini politici di grande valore, come Aldo Moro, che ad esempio esitavano a compiere questa prova di forza che sarebbe stata rappresentata dal referendum. Ecco, prevale la linea del segretario Amintore Fanfani, un'operazione di sfondamento che vede la Democrazia Cristiana collegata al Movimento Sociale Italiano nella richiesta di andare al referendum in collegamento naturalmente con il Papa Paolo VI, le gerarchie vaticane, una grande mobilitazione del mondo cattolico. L'operazione, ripeto, è un'operazione di sfondamento politico. Fanfani pensa di poter mescolare gli elettorati, ritiene di poter nel segreto dell'urna conseguire anche il consenso dell'elettorato comunista, quello operaio, delle donne comuniste in particolare, ma i calcoli si rivelarono sbagliati. C'è un valore collegato alla battaglia per il divorzio che nel corso della campagna referendaria emerge. Fu una campagna referendaria molto accesa, con toni duri che sembrarono riprendere lo scontro che c'era stato nel 48 tra il Fronte Popolare, i comunisti e i socialisti e la Democrazia Cristiana. Fu una battaglia di civiltà, così venne detto. Da una parte c'era tanta ipocrisia, guardate, c'era anche, tutti sapevano che gli amanti convivevano e che esisteva un pluralismo di fatto. Divorziare era impossibile, l'adulterio era punito come reato dal codice penale, il delitto d'onore era tutelato legalmente, ma tutto ciò non importava, nel senso che poi nelle pratiche concrete ciascuno era sostanzialmente libero di fare quello che voleva. Ripeto, 5 milioni erano le coppie considerate illegali. Sì, certo, c'era la strada della sacra rota, soltanto la Chiesa poteva annullare il vincolo matrimoniale, inteso come un sacramento, ma attenzione, inteso come un sacramento, ma in cambio di denaro. E quindi lo potevano fare i ricchi che avevano la possibilità di divorziare, ma non i poveri. L'altra strada era quella di andare all'estero, così fece la grande e celebre attrice Sofia Loren. Quindi da una parte abbiamo un'Italia conservatrice, maschilista, un po' bacchettone, un po' ipocrita. E dall'altra parte c'è una battaglia di laicità, intesa come riconoscimento di diritti individuali.
1: Questa era ancora la voce dello storico Miguel Gotor, che ci porta ora al giorno del voto, il giorno del referendum per abrogare o meno la legge Fortuna Baslini del 1970, voto che avvenne il 12 e 13 maggio 1974. Oltre 33 milioni di elettrici ed elettori si recarono alle urne, l'87,7% degli aventi diritto. Oltre 19 milioni, il 59,26%, votarono contro l'abrogazione della legge, mentre i voti favorevoli furono oltre 13 milioni, il 40,74%. Insomma, il divorzio restò legge.
2: E per la prima volta a metterci la faccia furono vari personaggi dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi, Gigi Proietti e Nino Manfredi. Ascoltiamo una carrellata di questi spot a favore del no.
3: No, no, no, no, no, no, no. No, quel sì non lo dirò.
4: Io sono per l'indispensabile.

0: You are listening to SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Anzi, facciamo una cosa per non sbagliare. Votiamo tutti no.
7: E sull'importanza della comunicazione nel referendum sul divorzio ascoltiamo l'opinione dello storico Miguel Gotor.
8: Dal punto di vista della comunicazione fu una campagna estremamente innovativa ed effettivamente presentò delle novità, proprio quelle che sottolineava, no? È celebre ad esempio lo spot di Proietti, che era un attore allora noto, ma ancora giovane, che si limitava a dire solo e soltanto no in tutti i momenti e le situazioni di una giornata. È davvero, lo ripeto, uno scontro fra due Italie, fra un'Italia che vuole modernizzarsi, che vuole laicizzarsi, che vuole e rivendica il diritto di avere un diritto, contro un'Italia più cupa, un'Italia più chiusa, un'Italia che non voleva che si svolgesse questo processo di modernizzazione perché lo considerava, questo poi il punto, un processo di secolarizzazione. Non tutti i cattolici la pensavano in questo modo, fu molto importante il contributo, la testimonianza dei cattolici per il no, cioè di quei cattolici che pagando anche un prezzo spesso professionale, chi lavorava in un'università cattolica e che si schierò per il no fu costretto a dimettersi, però il loro fu un contributo importante. Ecco, per esempio lo storico Scoppola animò questi comitati dei cattolici per il no, così appunto c'era la posizione politicamente più intelligente di Aldo Moro, il quale ebbe a dire che con quella sconfitta il Papa e il Vaticano vivevano una seconda breccia di Porta Pia ed erano stati costretti a vivere un'umiliazione che una maggiore sensibilità e intelligenza politica gli avrebbe evitato. Però al tempo stesso Moro sottolineava come in realtà quella sconfitta avrebbe fatto bene, diceva, proprio al Papa e al Vaticano, perché lo avrebbe allontanato da tendenze di tipo mondano che volevano intervenire nella vita politica e sociale italiana, avrebbero favorito un processo di spiritualizzazione della Chiesa cattolica e del Vaticano e delle gerarchie vaticane che la rappresentavano. Il lascito è, credo, la irreversibilità di questo diritto che le italiane e gli italiani rivendicarono.
7: E questa appunto la voce ancora dello storico Miguel Gotor. Quello sul divorzio fu quindi una brutta sconfitta per i conservatori e dette linfa a chi voleva vedere più riforme sociali in Italia. Ecco perché spesso si tende ad associare questo referendum a quello di 7 anni dopo, su un tema ancora più delicato, quello dell'aborto o interruzione volontaria di gravidanza, di cui andremo a parlare dopo la pausa. Una piccola pausa e poi torniamo con voi.
9: SBS Italian, condividete le vostre storie su Facebook.
7: Siamo ancora qui in diretta con voi, c'è un piccolo problema tecnico sulla pausa, nel frattempo possiamo andare in pausa proprio in questo momento.
10: A tra poco.
11: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card.

0: what's in your wallet.
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: E 54 della Costa Est, siete sempre in ascolto del programma italiano di radio SBS e state ascoltando ora Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia, una serie di SBS Italian a cura di Andrea Pagani, interpretata ora dal qui presente Jacopo Iannelli e da Paolo Gallo. Tra 1974 e 1981 l'Italia e il mondo cambiarono ancora. Portobello, lo spettacolo TV condotto da Enzo Tortora, entrò di prepotenza in tutte le case italiane.
6: E sulle strade italiane appunto arrivò l'iconica Fiat Panda. Al cinema iniziò la saga del ragionier Fantozzi, mentre nasceva la stella di Carlo Verdone con Bianco, Rosso e appunto Verdone.
7: Qui lo raggiunsero nell'ordine. Sindaco con fascia tricolore. Ministro della Marina Mercantile. 102enne baronessa Filiguelli de Bonchamp, mascotte a vita della società.
8: Tutte le autorità vennero poi furtivamente varate a parte.
9: Sì, che lei è di qua. Senta, che lei sa che ci sta qua su una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come mi viene da ridere.
10: C'è poco da ridere.
5: Sono gli anni del cosiddetto riflusso. Gli italiani erano feriti e intimoriti dalla violenza degli anni di piombo e della strategia della tensione, che ebbe uno dei suoi punti più critici, se non proprio il suo climax, nel rapimento e nella successiva uccisione del segretario della Democrazia Cristiana Aldo Moro nel 1978, evento traumatico che dimostrò che anche le più alte figure dello Stato non erano al sicuro.
6: Progressivamente si abbandonarono la lotta per gli ideali, figli dei movimenti sessantottini, e ci si rifugiò nel privato, alla ricerca di un po' di sicurezza e lontano dalle tragedie. C'era voglia di tornare a ridere e non pensare tutti i problemi che attanagliavano la società, al punto che nel 1980 Umberto Eco dirà: il 68 è finito ed è giusto che lo si giudichi storicamente.
5: È un'Italia che cambia dalla società alla politica, travolta nel 1981 dallo scandalo P2, la scoperta della loggia massonica Propaganda 2. Ma quel 1981 è anche l'anno dell'attentato a Papa Wojtyla e della tragedia del piccolo Alfredino Rampi, che tenne milioni di italiani col fiato sospeso. Fu infatti quella la prima diretta TV su un caso del genere e anche l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò sul posto.
6: In tutto questo, il 17-18 maggio 81, italiani e italiane vennero chiamate a esprimersi sulla legge 194 che regolamentava l'aborto, legge che era entrata in vigore nel 76. A differenza del referendum del 74, quello non fu l'unico quesito. Si chiedeva anche di decidere se abrogare o no la legge Cossiga, che era stata concepita per affrontare l'emergenza terrorismo degli anni 70, ma anche l'ergastolo, varie norme sulla concessione del porto d'armi e infine due quesiti sulla legge 194, uno proposto dal partito radicale e uno proposto dal Movimento per la Vita, per renderlo impraticabile. In tutti e cinque casi vinse il no.
5: E relativamente alla legge 194, la domanda che sorge è: perché i conservatori avevano deciso di riprovarci dopo la batosta del 1974? Ecco l'opinione dello storico Miguel Gotor.
11: Gli interessi erano tanti, parlo di interessi anche economici, non soltanto interessi di tipo valoriale. La vicenda dell'aborto è una vicenda simile, se volete più delicata. C'era una legge che aveva introdotto il diritto a interrompere

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Ed erano momenti drammatici, momenti che proprio perché erano grandi.
4: E questa era la voce dello storico Miguel Gotor. I risultati del referendum sull'aborto furono chiari: su più di 34 milioni di italiani, solo 10 milioni votarono per eliminare il diritto all'aborto, mentre il doppio votò per mantenerlo. Il servizio integrale di questo episodio di Buon Compleanno Repubblica, 80 anni di voto in Italia, potrete ritrovarlo come sempre su sbs.com.au/italian. Noi ora passiamo la linea
5: a Carlo Reglia per il giornale radio, che aprirà appunto la seconda ora del programma italiano di SBS.

0: conflitto in Medio Oriente, Netanyahu si distanzia dall'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran prima della ratifica di venerdì. G7, Francia e Gran Bretagna pronte a guidare una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. Australia, oggi la decisione della Reserve Bank sul tasso di interesse che secondo le previsioni dovrebbe rimanere immutato. Sport, Coppa del Mondo di calcio in svolgimento, Arabia Saudita, Uruguay, Arabia Saudita in vantaggio per 1-0. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio condotto in studio da Carlo Reglia. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha preso le distanze dal suo governo rispetto all'accordo di pace che sarà firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran questo venerdì, affermando che pur rispettando le decisioni statunitensi difenderà gli interessi del proprio paese e continuerà a garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Una condizione per la fine del conflitto e la riapertura dello stretto di Hormuz è il cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, iniziata dagli Stati Uniti e da Israele con attacchi contro l'Iran all'inizio di quest'anno. Netanyahu ha confermato che il suo esercito rimarrà nel sud del Libano, combattendo i militari di Hezbollah sostenuti dall'Iran.
1: And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the north.
0: Intanto l'esercito libanese ha invitato gli abitanti dei villaggi di confine ad attendere prima di tornare a casa, perché Israele ha affermato che non ritirerà le truppe dal Libano meridionale. Una delle condizioni dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran era la fine dei combattimenti su tutti i fronti della guerra, ma sulla scia delle notizie di lunedì un attacco con droni israeliani avrebbe ucciso una persona. Il sindaco di Gandourie Mohamed Al-Nader ha affermato che i residenti vogliono tornare a casa anche se dovessero rimanere seduti sulla strada.
2: But the most important things, food, water and homes, there aren't any. This is the most important thing we need to work urgently on to secure people's needs, from shelter to food and water. You know, the town is devastated.
0: Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. L'obiettivo è di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso tra Stati Uniti e Iran venga effettivamente applicato. Ad annunciarlo è il presidente francese Emmanuel Macron in apertura del G7 a Evian in Francia. Secondo Macron la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione di pedaggi, ha aggiunto, sarebbe contraria al diritto internazionale. Intanto anche la premier italiana Giorgia Meloni ha aperto ad una presenza militare italiana nello stretto di Hormuz.
3: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
0: Almeno 11 morti e 53 feriti in Ucraina.

0: tra la capitale Kiev e Kharkiv. A venire colpita in Kiev la millenaria cattedrale della Dormizione all'interno della lavra delle grotte di Kiev, uno dei più venerati monumenti religiosi del paese. Ad andare in fiamme è stato il tetto della cattedrale. Le forze russe hanno deliberatamente preso di mira l'area intorno alla cattedrale di Kiev con due droni, questo secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il ministero della difesa russo, invece, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero. Nel frattempo l'Ucraina ha compiuto un ulteriore passo avanti verso l'adesione all'Unione Europea con l'avvio dei negoziati ufficiali di adesione a Lussemburgo nella notte tra lunedì e martedì. Il processo, sempre bloccato dal voto dell'Ungheria di Orbán, richiederà al governo di Zelensky di impegnarsi in anni di riforme politiche, pur continuando a combattere l'invasione russa. Marta Kos, la commissaria europea per l'allargamento, ha elogiato gli sforzi compiuti dall'Ucraina per entrare a far parte dell'Unione Europea.
1: No country has ever achieved such progress on its accession path while fighting the most brutal Russian atrocities on its territory. While Ukraine is gaining momentum on the battlefield, it is also building its path towards a prosperous and secure Ukraine inside the European Union.
0: Spostiamoci in Italia, proseguono senza esito le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. All'ottavo giorno dalla scomparsa le indagini si sviluppano non soltanto nel Lazio, tra Minturno e le altre località di origine della famiglia, ma si estendono anche in Abruzzo. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, gli inquirenti stanno effettuando verifiche e sopralluoghi in grotte, casolari e abitazioni abbandonate nel tentativo di individuare elementi utili al ritrovamento delle due minorenni. Parallelamente proseguono gli approfondimenti sui contatti, gli spostamenti e le possibili segnalazioni raccolte negli ultimi giorni nel quadro di un'attività investigativa che al momento non esclude alcune ipotesi. In Australia la banca centrale annuncerà questo pomeriggio, molto probabilmente secondo gli esperti, una pausa negli aumenti dei tassi di interesse, ma gli economisti ritengono che tale tregua sarà di breve durata. Con i livelli di inflazione che rimangono al di sopra della fascia obiettivo della banca centrale tra il 2 e il 3%, chi ha un mutuo potrebbe trovarsi a dover affrontare ulteriori aumenti dei tassi in agosto e settembre. Il tasso di interesse si attesta attualmente al 4,35%. Dopo tre aumenti consecutivi all'inizio di quest'anno. Gli ambientalisti hanno accolto con favore l'impegno di 330 milioni di dollari del governo del Queensland per migliorare la qualità delle acque che confluiscono nella grande barriera corallina, ma avvertono che i finanziamenti da soli non garantiranno risultati. L'Australian Marine Conservation Society ha affermato che il deflusso di sedimenti, fertilizzanti e pesticidi continua a danneggiare i coralli, il fondale e la fauna marina in tutta la barriera corallina. Il gruppo sostiene che i governi abbiano ripetutamente fallito nel raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento idrico e ha chiesto un piano dettagliato che illustri come il nuovo investimento consentirà di raggiungere gli obiettivi statali rivisti per il 2032, affermando inoltre che per migliorare la salute a lungo termine della barriera corallina saranno necessarie un'applicazione più rigorosa delle norme, il ripristino dei bacini idrografici e un intervento sul cambiamento climatico. Uno sguardo alle valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, mondiali di calcio in corso di svolgimento, Arabia Saudita, Uruguay si è ripreso a giocare nella ripresa, il risultato parziale è di 1-0 per l'Arabia Saudita. Intanto impresa poche ore prima dello stesso girone di Capoverde che blocca la Spagna sullo 0-0 grazie alla prestazione super del portiere quarantenne Vosigna. Capoverde è il terzo paese più piccolo in termini di popolazione ad essersi qualificato per i mondiali ed occupa il 67° posto nell'ultima classifica della FIFA. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth parzialmente nuvoloso, temperatura massima 16 gradi, Adelaide piogge 20, Melbourne piogge 19, a Hobart piogge in diminuzione 14, prevalentemente soleggiato a Canberra 18, a Sydney soleggiato 21, a Brisbane scarse precipitazioni 23, scarse precipitazioni anche a Cairns 27 gradi, infine Darwin.

0: in soleggiato, temperatura massima 32 gradi.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
8: SBS Chill. SBS Pop Asia.
9: Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
14: sbs.com.au/audio.
15: Ore 9:11 minuti della costa est australiana. Voi siete in diretta con SBS questa mattina con Paolo Gallo da Sydney e Jacopo Iannelli da Melbourne. Tra poco inizieremo questa seconda ora del programma italiano tornando a parlare degli Stati Uniti, per parlare soprattutto delle celebrazioni per il compleanno del presidente Trump alla Casa Bianca, e poi ci sposteremo in Francia per fare il punto sul vertice del G7.
16: E dalla Francia poi torneremo qui in Australia e andremo in particolare nei cinema Down Under, perché parleremo di Trifole, le radici dimenticate. Questo è il titolo del film di Gabriele Fabbro, ambientato nelle Langhe ed arrivato nelle sale australiane dall'11 giugno. E a tal proposito per voi c'è anche un regalo, infatti mettiamo in palio 5 doppi ingressi per vedere Truffles, questo è il titolo internazionale del film, quindi restate all'ascolto perché tra poco vi spiegheremo come partecipare.
15: E poi appunto chiusura con la ricetta della settimana, pericolosi all'ascolto. Oggi vi insegneremo a fare i cannelloni freschi ripieni di ricotta e spinaci cotti nel sugo di pomodoro, insomma uno spettacolo. Per scoprire
16: tanta
15: come
16: roba.
15: Farli, rimanete con noi fino alle ore 10.

0: E quindi appunto nella prima ora di programma abbiamo parlato dell'accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran nella mattinata australiana di ieri. L'annuncio dell'accordo da parte del presidente americano Donald Trump è arrivato nella giornata di festeggiamenti per il suo 80° compleanno.
1: Una giornata in cui Trump non si è fatto mancare proprio nulla, dalle telefonate con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky al maxi evento di arti marziali miste della UFC Freedom 250 organizzato alla Casa Bianca. Abbiamo quindi chiesto al giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi Giampiero Gramaglia di ripercorrere quella giornata per noi e come interpretarla.
2: Sì, è una giornata in cui probabilmente Trump si aspettava la ciliegina sulla torta della sua festa di compleanno dell'annuncio della pace con l'Iran, che in fondo ha avuto, perché è vero che l'annuncio è venuto quando in Iran e in Europa non era più la domenica del suo compleanno, ma negli Stati Uniti lo era ancora. Però la festa di compleanno che lui si è organizzato è un po' alla misura, e questo lo scrivono sia il New York Times che il Washington Post, che non sono certo le testate più tenere nei confronti di Trump, è un po' alla misura dell'America violenta, gradassa, più attenta alle smargiassate che non alla concretezza che lo sostiene, perché questi combattimenti di arti marziali miste sono comunque manifestazioni di violenza, e anche il pubblico in questo impianto allestito dietro la Casa Bianca apposta per questo evento con 60 milioni di dollari di spese, che sarebbero non soldi pubblici ma soldi donati a Trump per fare questa cosa che poi verrà smontata, c'era anche molta folla sul mall, ma gli americani, e in particolare agli americani che votano Trump, spettacoli di questo genere piacciono. Poi invece gli americani liberal li trovano di cattivo gusto, grossolani, violenti, però che ci siano diverse anime nell'America lo sappiamo, e questa festa di compleanno di Trump, l'80° compleanno, è il secondo presidente nella storia a compiere 80 anni in esercizio, e il primo era stato il suo predecessore Joe Biden. Questo 80° compleanno è stato voluto in pompa magna da Trump, così come in pompa magna si preannuncia il 4 luglio, la festa dell'indipendenza americana, e anche qui Trump sembra intenzionato a personalizzare molto l'evento, cioè sì, la festa dell'America, ma ancora è anche la festa di Trump.
0: E questa appunto era la voce del giornalista Giampiero Gramaglia. E finiti i festeggiamenti, Trump è partito in volo con l'Air Force One verso la Francia per il G7. Abbiamo quindi chiesto a Gramaglia quali saranno i temi principali in agenda e se sarà anche l'occasione per Washington di riavvicinarsi ai paesi europei dopo le distanze prese negli scorsi mesi.
2: Sarà un'occasione per parlare dopo accordo in Medio Oriente, quindi i malesseri, i disagi creati in Europa, e non solo in Europa, ci sono anche i giapponesi e i canadesi al G7, dalla guerra in Iran passeranno in secondo piano rispetto adesso alla soddisfazione per l'avvio di un percorso di normalizzazione e di superamento delle tensioni, se sarà poi così lo vedremo. Gli europei hanno già detto di essere disponibili, lo ha detto anche nell'incontro bilaterale tra Macron e Trump che ha preceduto il vertice, il presidente francese che è presidente di turno anche della riunione, quindi sono disponibili a operare per lo sminamento dello stretto di Hormuz, perché è vero che la navigazione può riprendere, ma è anche vero che nello stretto ci sono mine, la presenza di queste mine è una minaccia per la navigazione. Trump fa il sostenuto adesso, dice che non ne abbiamo bisogno, facciamo da soli, però in realtà una delle carenze che la US Navy ha è proprio quella dei dragamine, delle navi per eliminare le mine, e quindi un supporto europeo potrebbe essere utile e forse verrà discusso. Però si discuterà, credo, più di Ucraina che di Medio Oriente, perché mentre il mondo si compiaceva delle notizie di un accordo tra USA e Iran, l'Ucraina e la Russia hanno conosciuto una delle notti di combattimenti, di bombardamenti più intensi dall'inizio del conflitto, con la stessa Kiev pesantemente colpita e una città russa a 200 km da Mosca colpita dai droni e dai missili ucraini. Trump ha parlato nella giornata di domenica con Putin e con Zelensky, incontrerà di nuovo Zelensky che nella giornata europea di martedì sarà presente ad Evian al vertice del G7. Credo che sia improbabile che ne venga fuori una soluzione di pace, perché la soluzione di pace va cercata con la Russia e la Russia non è presente al G7, però può darsi che una volta cessata la guerra guerreggiata in Medio Oriente, Trump torni a occuparsi di Ucraina, tema che l'ha poco attirato negli ultimi mesi.
1: E questo era un altro estratto dell'intervento del giornalista Giampiero Gramaglia, intervento integrale nel quale Gramaglia ha parlato dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dei contenuti del G7 in corso in Francia e dei particolari festeggiamenti dell'80° compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca. Lo potrete trovare su sbs.com.au/italian o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.
3: State ascoltando SBS Italian.
4: Papà, ma dove eri finito? Ci hai fatto preoccupare, lo capisci? Italia ti può dare una mano, ti può aiutare.

0: Fra poco ci sarà la fiera.
1: Va bene, portala con te.
0: Ma no, questo no.
2: Show me, insegnami.
3: No, mi sistema, i miei segreti verranno a dire con me, chiaro?
4: E questo che avete appena ascoltato era un estratto del trailer di Trifole, Le radici dimenticate, un film di Gabriele Fabbro, che l'anno scorso era stato proiettato in poche date in Australia, ma che dall'11 giugno scorso è arrivato nelle sale di vari cinema in giro per l'Australia. Il film è ambientato nelle Langhe, zona collinare del Piemonte, che è celebre per il vino e per la buona cucina, ma anche per i tartufi. Al centro della storia c'è proprio la vicenda di un anziano cercatore di tartufi, Igor, e della nipote Dalia, ma un coprotagonista importante è proprio il paesaggio, Langarolo.
5: E se questa descrizione del film vi ha convinto, vi ha catturato o anche semplicemente incuriosito, noi oggi mettiamo in palio 5 doppi ingressi per andare a vedere al cinema Truffles, in italiano Trifole. Per vincere uno di questi pass dovete scriverci una mail, inviare la mail a italian@sbs.com.au e scrivere il vostro nome, vostro cognome, numero di telefono e indirizzo postale. Sì. Tu Paolo cosa fai? La manderai?
4: Ma ovviamente, no, gioco in casa, quindi diciamo aspettiamo le mail dei nostri ascoltatori. Però Gabriele Fabbro, regista e sceneggiatore di Trifole, ha spiegato alla nostra magica Fossati di non essere Langarolo, ma di essersi innamorato di questa zona. Ascoltiamo questa intervista.
6: Sono nato a Milano, poi cresciuto negli Stati Uniti alla fine, e non sono proprio Langarolo, ecco, quindi diciamo io e Ida Lì, la mia co-sceneggiatrice, avevamo un'idea di scrivere una sceneggiatura su un trifolao, ecco, e però non sapevamo niente del posto, quindi siamo andati lì, appunto ci siamo trasferiti, abbiamo passato molto tempo e abbiamo collezionato storie da tanti trifolao, in generale tutte le persone del posto un po' collegate con il mondo dei tartufi. Non avevamo appunto una linea guida, uno soggetto, niente, appunto siamo andati lì, abbiamo iniziato a parlare e dai loro racconti poi abbiamo cucito la sceneggiatura che è diventata poi Trifole. Diciamo che appunto l'idea è nata molto dall'ascolto del territorio, ecco.
7: Ecco, in questo film si racconta di una ragazza, una giovane ragazza londinese che torna nelle Langhe dove vive suo nonno, un anziano signore che appunto è un trifolaio che va a cercare tartufi nelle Langhe, ma appunto è una storia che in qualche modo attinge anche al tuo rapporto con tuo nonno, ho letto. Ci puoi raccontare perché?
6: Beh, questo appunto, io ho la mia versione, poi la mia cosceneggiatrice Ida Lì ha messo anche alcune parti di suo nonno. Il mio nonno era, come si dice, passed away, comunque se n'è andato nel 2022 e noi la sceneggiatura abbiamo iniziato a scrivere proprio quell'anno lì. Quindi diciamo che in molte situazioni, anche nel parlare con l'attore Umberto Orsini, ho ricordato molto quello che faceva mio nonno, perché mio nonno era una persona molto attaccata alla tradizione, alla sua tradizione, e cercava sempre di insegnarla in maniera molto positiva, energetica, come si vede che Umberto Orsini fa nel film Igor. Ho cercato proprio di ricordarmi lui il più possibile e anche in certi versi la sua casa, ecco. Sono molte scene dove c'è una luce forte che arriva dalle finestre, proprio quasi irrompe violentemente e crea un po' questi pool of lights, ecco, nella stanza. Quello sono appunto dei miei ricordi della casa di mio nonno, ecco. Quindi sì, ho cercato proprio di attingere alla memoria, ecco.
7: E l'attore protagonista, giustamente dicevi tu, è Umberto Orsini, un attore celebre di teatro, di cinema,
6: sì,
7: che ora ha 92 anni, ma quindi aveva già una novantina,
6: esatto,
7: d'anni quando l'avete girato, giusto?
6: Sì. Sì, 90-91, ecco.
7: Ancora in gambissima, eccezionale in questo ruolo di Igor. E invece la tua co-sceneggiatrice è la ragazza, la protagonista, Dalia. Lei è attrice e sceneggiatrice, quindi.
6: Sì, esatto.
7: Senti, come vi siete conosciuti? Perché appunto lei non è italiana, dicevi, di origine sudafricana. Come avete cominciato a collaborare?
6: Sì, noi ci siamo conosciuti a Los Angeles, abbiamo fatto una scuola insieme di cinema che è la New York Film Academy, E ci siamo conosciuti lì, ecco, lei è stata una delle prime persone che ho conosciuto proprio a scuola, ecco, proprio all'orientamento iniziale dove ti spiegavano un po' come funzionava tipo il campus. Ci siamo conosciuti lì e abbiamo iniziato a lavorare a progetti più piccolini, quindi cortometraggi dove lei recitava, io scrivevo i soggetti, quindi cose veramente piccole. E pian piano abbiamo continuato la collaborazione fino al 2021 o 20, scusa, quando c'è stato il Covid, e lì abbiamo visto che nessuno lavorava in quei tempi, abbiamo deciso di scrivere, iniziare a scrivere insieme. Abbiamo scritto un film che era The Grand Bolero, il nostro primo film insieme, e da lì appunto ci siamo trovati benissimo. Siamo molto diversi nella scrittura, diciamo, però ci bilanciamo veramente bene, ecco, e condividiamo, diciamo, un po' degli obiettivi simili a livello di quali film vogliamo portare sul grande schermo, ecco. E quindi sì, ci siamo conosciuti così e continuiamo anche a scrivere insieme sempre praticamente.
7: Il film, come dicevamo, era arrivato in Australia per poche proiezioni l'anno scorso, nel 2025, ma finalmente quest'anno, l'11 giugno del 2026, è finalmente arrivato in varie sale di tutta l'Australia. Trifole, appunto, del nostro ospite di oggi, il regista Gabriele Fabbro. È un film che ormai ha una sua età, diciamo, già da un po' di tempo che l'avete realizzato. Che effetto ti fa sapere che continua a girare il mondo?
6: Bellissimo, poi appunto ho molti amici anche lì in Australia che lo volevano vedere e adesso avranno l'opportunità. È bello perché appunto è una storia molto piccola, non so come dire, non è un blockbuster o una storia epica, ecco, è proprio una storia di famiglia, alla fine di tradizioni e di ricordi, ecco. È bello proprio vedere che appunto come quelle storie che si raccontano a letto ai nipoti, ecco, quando si tramandano delle storie, no? È una cosa che continua e questa cosa mi piace molto, ecco. Quindi adesso ci sarà l'Australia, poi mi pare Nuova Zelanda, comunque mi piace l'idea che il film continui a parlare alle persone e le persone poi continuino a parlarne, ecco.
7: Tra gli spettatori e le spettatrici che conosco, che l'hanno già visto qui in Australia, molti commentavano anche sulla bellezza delle immagini e della fotografia di questo film. Ci puoi un po' raccontare anche come hai lavorato su questo aspetto?
6: Sì, sì, sì, grazie. Il direttore della fotografia, Brandon Lantman, è un altro collaboratore che ho conosciuto a Los Angeles, sempre in quella scuola, la New York Film Academy. Anche a lui mi piace molto lavorare insieme perché è un'altra persona che, come Ida, in generale, come tutta la troupe con cui lavora spesso, ascolta molto prima di portare le proprie idee, ecco. Per esempio, una delle cose più belle che secondo me Brandon ha portato sul set è il fatto che, sai, noi di solito vogliamo proprio, per il tipo di film che ci piacciono, muovere la telecamera, fare delle riprese più complesse. E però arrivando appunto nelle Langhe, conoscendo le persone, di come parlavano, i trifolavo, come si muovevano, le loro case, a lui è venuto in mente proprio di non usare i movimenti di macchina in quei momenti. Quindi tutta la prima parte del film, che siamo nella casa di Igor, il trifolavo, abbiamo usato un treppiede, ecco, e pochissimi movimenti di dolly, ecco, una cosa veramente minimal, proprio per risaltare la ricchezza dei dettagli della casa e anche riflettere un modo di vivere che è lento e calmo, ecco. E quella appunto è un'idea che è venuta a Brandon quando è venuto sul set e abbiamo cambiato, diciamo, la nostra strategia. Poi, vabbè, al di là della bellezza viene proprio anche dal territorio, che è veramente fotogenico e ci sono dei colori veramente spettacolare, soprattutto in autunno ci sono dei tramonti dove diventa tutto rosa e viene proprio fuori anche questo colore rosa. Cioè, la casa di Igor era rosa, ci sono molte case rosa, giallo, rosa, cioè, vengono proprio fuori bene i colori, ecco, non c'era bisogno di esagerare con i movimenti di macchina, ecco.
7: Ricordiamo che stiamo parlando con Gabriele Fabbro, che è in linea dall'Italia. Il suo film Trifole, appunto, ora è in Australia, nelle migliori sale, come si diceva una volta. Senti, dicevi appunto c'era un bellissimo cast, anche perché appunto Umberto Orsini, ma anche Margherita Bui, ci avevi raccontato l'altra volta. Però avete anche proprio collaborato tanto con i locali. Come si è sviluppato questo rapporto con i Langaroli?
6: Come dicevo, è un film anche veramente nato ascoltando il territorio, anche proprio come scelta produttiva abbiamo deciso proprio di

0: di sposarci col territorio e di includerlo il più possibile nella produzione. E quindi la truppa è tutta locale, ecco, Cinefonia è la nostra casa di produzione che ha girato, ecco, il film. Sono tutti piemontesi, l'orchestra è piemontese, l'orchestra Bruni che ha fatto la colonna sonora, lo stesso Orsini, se vuoi, è piemontese, ha origini piemontesi. Quindi era proprio importante per noi che il territorio in qualche modo parlasse, si raccontasse anche, no? E quindi abbiamo cercato il più possibile di includerli, e diciamo che questa sinergia ha veramente fatto il film, ecco, perché poi ci hanno aiutato molto anche a promuoverlo e a portarlo poi nelle sale italiane e pian piano nel mondo.
1: Gabriele, a che cosa stai lavorando adesso invece?
0: Questo purtroppo non lo posso dire. Posso solo dire che io e Idali stiamo scrivendo un altro film e
1: suspense.
0: Sarò vago su quello. Purtroppo non posso dire ancora informazioni.
1: Vabbè, puoi dirci se sarà girato in Italia o altrove?
0: Quello sicuramente. Okay. Sarà in Italia e con alta probabilità sarà una commedia, quindi proprio una virata molto secca rispetto a Trifole.
1: Ci incuriosisci ancora di più allora. Grazie Gabriele Fabbro, è stato di nuovo un piacere parlarti e in bocca al lupo per il prossimo progetto che speriamo di vedere presto anche qui.
0: Grazie mille. Ciao.
1: Ciao.
2: E questo era il saluto di Gabriele Fabbro, regista e co-sceneggiatore del film Trifole, in inglese Truffles, attualmente nei cinema appunto in Australia. L'intervista era a cura della nostra magica Fossati.
3: E prima di prenderci una brevissima pausa, noi vi ricordiamo che abbiamo in palio per voi 5 doppi ingressi proprio per andare a vedere al cinema Truffles, Trifole, che appunto potrete vedere in diversi cinema, in diverse sale in giro per l'Australia. E per vincere uno di questi double pass dovete scriverci una mail a italian@sbs.com.au e dovete scriverci il vostro nome, cognome, numero di telefono e indirizzo postale. E se siete fortunati o fortunate, noi vi contatteremo e organizzeremo, insomma, questi biglietti.
2: E insomma, dai, fatevi avanti. Noi adesso facciamo una piccola pausa, poi rientriamo per vedere che cosa c'è scritto sui quotidiani australiani nelle edicole oggi, ma anche per ascoltarci un po' di musica. E poi ricordatevi che alla fine vi spiegheremo come realizzare i cannelloni. Per cui state lì, non muovetevi, 2 minuti di pausa e torniamo da voi.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua.

0: lenzuola, alzi la mano chi si ricorda di questa canzone dei Negramaro, che adesso vi dico, ha già 20 anni, perché era uscita, è stata pubblicata il 26 maggio del 2006, era l'album appunto dei Negramaro, appunto Mentre tutto scorre.
1: E cosa anni, iniziava di lì a poco, Paolo?
0: Inizia...
1: Maggio 2006.
0: Oh, ci arriviamo sempre in qualche modo.
1: Sì.
0: Iniziava quello, il mondiale, insomma, l'ultimo.
1: Viviamo con i nostri ricordi dorati.
0: Eh sì, perché poi da lì a poco sarebbe iniziato il mondiale trionfante, nel quale appunto alla fine abbiamo visto la nazionale trionfare, quella nazionale che fu. Ti ricordi quando l'Italia andava al mondiale? Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti con la rassegna, giusto? Però sì, esatto, prima della rassegna, nella quale ci guiderà Carlo Oreglia, abbiamo ricevuto un paio di messaggi, entrambi relativi allo scorso, al precedente servizio sul film Trifole. Ci scrive Sara, che ci dice: avevo amato The Truffle Hunters, aveva risvegliato parti della mia identità e portato le lacrime ascoltando i dialoghi in piemontese. Quindi insomma, siamo sicuri che a Sara piacerà anche questo, e affrettati a mandare una mail a italian@sbs.com.au.
0: E poi avevamo un altro messaggio, giusto? Che io vedo
1: l'altro messaggio.
0: SBS, giusto?
1: Ah, ok, lo vedi anche tu. Rita ci scrive: buongiorno SBS, e ci chiede se il film sarà anche a Ballarat. Ho dato un'occhiata veloce,
0: bravo,
1: abbiamo fatto un'analisi, purtroppo sembrerebbe di no, ma sarà presente in diverse sale, ma a Melbourne,
0: allora,
1: quindi non lontano da Ballarat, ma a Melbourne.
0: Allora, nel frattempo, Jacopo, tu apri Google Maps e cerca la sala più vicina a Ballarat e io riaccolgo
1: più vicino a una stazione per andare a Ballarat.
0: Esatto, riaccolgo in studio Carlo Oreglia. Ciao Carlo, bentornato con noi.
2: Buongiorno Paolo.

0: Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
1: Allora, Carlo Reglia è tornato non per parlare del miracolo Capoverde, giusto?
0: Hai già visto. Ed è un peccato.
1: Ed è un peccato, appunto, ma per parlare appunto di ciò che c'è scritto sui quotidiani e nelle edicole australiane oggi.
0: Tanto posso dire solo una cosa su Capoverde?
1: Assolutamente, quello che vuoi.
0: Non so se l'avete già detto, ma il portiere di Capoverde è un quarantenne.
1: Vosigna.
2: Paolo Vosigna, l'ha detto. Sì.
0: Ma dei social media da 50.000 a 2 milioni e mezzo nel giro di 20 minuti.
1: Ma allora tutti erano lì ad aspettare Jamal, Nico Williams, gliene faranno 8 e alla fine è spuntato il quarantenne che appunto ha dovuto aspettare 40 anni per essere messo su tutti i media del mondo, però diciamo ha preso proprio la partita giusta. Ricorda un po' ti ricordi la Costa Rica con Keylor Navas che aveva fatto quel mondiale bellissimo e poi lui era andato a Real Madrid addirittura.
0: Verissimo. Insomma, vedremo. Buone notizie per i quarantenni, dai.
1: Assolutamente, ci manteniamo forti. Comunque, parliamo di giornali, partiamo dal The Australian, perché l'annuncio ieri della pace tra Iran e USA viene appunto ripreso dal The Australian, dalla prospettiva australiana.
0: Iran truce, but a PM eyes peace offering to voters. Questo è il titolo del The Australian a tutta pagina, sopra una foto di Donald Trump, nella quale è un altro articolo, in questo secondo articolo dice che Trump più che altro vuole che la guerra finisca più che un accordo. Insomma, tregua in Iran, ma il primo ministro australiano cerca di presentare le offerte di pace ai suoi elettori. E cosa vuol dire? Insomma, Anthony Albanese si trova in difficoltà in questo momento dal punto di vista dei sondaggi, come abbiamo visto nei sondaggi recenti e l'avanzata di One Nation, e adesso con questo annuncio di ieri dell'accordo tra Iran e Stati Uniti che verrà ratificato venerdì, sta pensando di presentare delle altre misure di sollievo agli elettori australiani e soprattutto quella di estendere il taglio all'accisa sui carburanti da 2 miliardi e mezzo oltre alla deadline di giugno. Allo stesso tempo gli economisti avvertono che avere delle altre misure ulteriori di sollievo potrebbe causare dei danni alla cosiddetta bottom line del budget, insomma alla sostenibilità finanziaria economica del budget. Insomma, si trova il primo ministro albanese in una situazione molto critica e adesso è stato riavviato il dibattito su come operare, quali saranno i prossimi passi.
2: Carlo, passiamo al Sydney Morning Herald per parlare della proposta dell'opposizione di limitare i sussidi del welfare ai cittadini.
0: E il titolo è Boost for Taylor on Migrants Welfare. Insomma, una iniezione di fiducia per Taylor sui migranti e sul welfare, visto che il piano di cui si è fatto portavoce Angus Taylor di restringere i contributi del welfare soltanto ai cittadini australiani e collegare i tassi di immigrazione alla situazione della scarsità di case in Australia, sembrerebbe aver fatto breccia negli elettori offrendo un barlume di speranza proprio per la coalizione, visto che, come andiamo ripetendo, nei sondaggi sta precipitando. L'ultimo sondaggio di Resolve Political Monitor mostra che il budget federale è stato approvato da meno di un terzo degli elettori, che ritengono che sia un budget positivo per loro e per la nazione. E quindi in tutto ciò ci sono dei numeri che fanno piacere alla coalizione, visto che il fatto di la proposta di togliere i pagamenti, i contributi del welfare, di limitarla soltanto ai cittadini australiani e ai residenti permanenti, è sostenuto dal 48% degli elettori. Soltanto un quarto delle persone si oppongono a questa proposta, 27% sono indecisi, e allo stesso tempo il collegare l'immigrazione, il tasso di immigrazione alle case, alla scarsità di case e al completamento dei progetti immobiliari è stato approvato dal 42% delle persone, 40%

0: indecisi e soltanto 18% opposti a questa scelta. E quindi, insomma, un piano, quello di Angus Taylor, che sembrerebbe aver fatto breccia tra l'elettorato.
1: Grazie mille Carlo per essere tornato qui con noi e per averci illustrato e portato nelle edicole australiane.
0: Ah, quindi non vuoi sapere nulla di Socceroos? Fa niente.
1: Comunque, vorrei, se lo riesci a dire in 10 secondi.
0: 10 secondi. Il The Age è l'unico quotidiano che parla ancora dei Socceroos e della partita di domenica, con un bel primo piano del faccione di Metcalf e una storia, appunto la sua storia da ragazzino pelle ossa di Melbourne. Insomma, leggetela su questo. Insomma,
2: che beati loro che hanno queste storie da raccontare in questo mondiale. Sì, allora ci prendiamo una brevissima pausa, però prima altro messaggio da Fabrizio. Fabrizio ci chiede se il film Trifole sarà disponibile nelle sale di Sydney o solo a Melbourne. No, assolutamente in tutta Australia, Fabrizio. Purtroppo non a Ballarat come chiedeva Rita, ma a Sydney decisamente sì, quindi mandaci una mail a italian@sbs.com.au con i tuoi dettagli e poi ti diremo in quali sale, in quali date sarebbe eventualmente disponibile la programmazione.
1: Ora facciamo una piccola pausa e poi andiamo direttamente nel piatto, ci tuffiamo perché andiamo direttamente alla ricetta del giorno, i cannelloni freschi ripieni di ricotta e spinaci cotti nel sugo di pomodoro. State lì, non vi muovete.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
12: L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
2: Ritorna alla nostra rubrica L'Italia in cucina, dedicata alle ricette dei più golosi piatti italiani condivise con noi dagli chef italiani qui in Australia. E oggi è venuto a trovarci uno chef di base a Melbourne, proprietario di Italian Chef, Il Riso, una compagnia di catering e una quarta attività presto in arrivo sempre qui a Melbourne. Il suo nome è Simone Garusi, che noi ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Simone.
13: Salve a tutti.
2: Simone, ben ritrovato qui sulle frequenze di SBS Italian. Che piatto hai scelto per noi questa volta?
13: Allora, oggi al negozio stavamo preparando dei cannelloni ricotta e spinaci con base di pomodoro e parmigiano reggiano, perciò direi di farvi illustrarvi questo piatto.
2: Chi non ama i cannelloni, d'altronde, in più essendo ricotta e spinaci, va bene anche a chi vuole un'opzione vegetariana. Aggiungiamo un'altra ragione, adesso è inverno, un bel piatto caldo di sostanza che va benissimo in questa stagione. Ma lascio in realtà dire a te il perché hai scelto questo piatto o cosa ti piace di questo piatto, se qualche ricordo esso legato, insomma.
13: Ma sinceramente è un piatto molto popolare in Australia. È un piatto che viene fatto anche in Italia, in qualche hotel che ho lavorato nei primi anni della mia vita sul mare, in Emilia Romagna. Perciò è un piatto comunque

0: che ricorda delle grandi stagioni lavorative ed è un ottimo piatto.
1: Livello di difficoltà secondo te da 1 a 10 per i cannelloni?
0: Ma io direi che se avete già la pasta fresca comprata e avete un po' di manualità, direi che è un 7,5.
1: Perfetto, però ti dirò di più, Simone, noi ti chiederemo anche come fare la pasta, così realizziamo questo piatto proprio da from scratch, come si dice in inglese.
0: Non c'è problema.
1: E allora, Simone, iniziamo dalla lista della spesa. Quali ingredienti ci servono per realizzare questo piatto?
0: Allora, partiamo dalla pasta fresca, che vogliamo fare circa 1,5 kg di pasta fresca. Ci serviranno 800 g di farina 00, 200 g di una buona semola durum gialla, 8 uova e 4 tuorle.
1: 1,5 kg, quanti cannelloni riusciamo a tirar fuori? Più o meno, secondo te?
0: 4 porzioni abbondanti.
1: Una quantità giusta per una domenica, per un pasto in famiglia, diciamo.
0: Giusto, questi sono gli ingredienti per la nostra pasta fresca e adesso facciamo gli ingredienti per il nostro ripieno. 1 kg di ricotta fresca con 10 g di sale, 1 g di pepe, 1 g di noce moscata, se possibile dalla noce è grattugiata all'ultimo secondo così è bella profumata, 100 g di parmigiano e 200 g di spinaci freschi appena raccolti, saltati in padella con un filo di olio e un pezzettino di aglio. Semplice semplice, abbiamo la pasta fresca e abbiamo il nostro ripieno, però ci serve anche la salsa di pomodoro che si può comprare oppure si può fare con un po' di cipolla, un po' di salsa di pomodoro e si cucina con un po' di sale, zucchero, qualcuno mette un pezzettino di peperone e si cucina piano piano per qualche ora e lasciarla riposare altrettanto, così diventa perfetta con un coperchio che non chiude al 100% per far sì che non si crei acqua all'interno del pomodoro.
1: Quindi tu nell'ordine, Simone, faresti prima l'impasto, immagino, prima la pasta fresca, dopo il sugo,
0: oppure si può anche fare il sugo, si può mettere sul sugo, intanto si fanno le altre cose, che quando il sugo si inizia a fare abbiamo tutto il tempo per fare le altre nostre cose.
1: Iniziamo allora in quest'ordine, magari realizzando prima il sugo, poi la pasta fresca e poi il ripieno per poi completare i nostri cannelloni di ricotta e spinaci conditi col sugo di pomodoro.
0: Perfetto, allora partiamo con una cipolla tagliata a cubettini piccoli, così si cucina con un bel goccio di olio e anche un pochettino di burro, olio d'oliva e un pochettino di burro, si iniziamo a cucinare, a rosolare la nostra cipolla. Uno spicchio di aglio in camicia che poi si può tirare via a metà cottura del pomodoro o si può lasciare, dipende dai gusti, se volete un gusto un po' più forte di aglio, e 2 foglie di basilico. Il tutto si rosola finché la cipolla diventerà bella dorata. Nel momento in cui la cipolla sarà bella dorata aggiungeremo la nostra salsa di pomodoro, un litro, se di solito sono comunque bottiglie da 750 va benissimo, tanto se ci rimane un po' di pomodoro lo utilizziamo il giorno dopo con una bella pasta, e poi si cucina con un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di solito su 1 litro di pomodoro io aggiungo l'1%, perciò sono 10 grammi di sale, e si cucina per diverse ore a fuoco molto lento
1: col coperchio.
0: Noi di solito col coperchio appena appena aperto, così non sporchiamo neanche la cucina, che quando inizia a schizzare il pomodoro poi sporchiamo dappertutto. Allora con un bel coperchio il pomodoro inizia a sobbollire, dopo 2 ore abbiamo il pomodoro perfetto. L'ideale sarebbe anche lasciarlo riposare per altre 2 ore, sempre col coperchio un po' aperto, così l'umidità e il vapore esce senza creare acqua all'interno del pomodoro.
1: Riposo in modo che tutti i sapori si amalgamino, si assorbano?
0: E l'acidità si abbassa, è una ricetta che ho imparato con la mia esperienza in diversi ristoranti.
1: Perfetto, in questo caso allora noi avremo il nostro pomodoro pronto o nella pentola per l'utilizzo nella giornata stessa o in un barattolo, in un contenitore in frigo se vorremmo usare il giorno seguente. Prossimo step, pasta fresca, giusto Simone?
0: Pasta fresca, in una tavola di legno andremo a posizionare la nostra farina a montagna e apriamo le nostre uova con i tuorli. Si possono anche utilizzare solo 10 uova, ma per una maggiore elasticità solitamente, un miglior colore della pasta, utilizziamo 4 tuorli.

0: Orale, e andiamo a mescolare la semola, la farina e le uova insieme fino ad ottenere un impasto omogeneo e lo avvolgeremo con una pellicola, lo inseriremo nel frigorifero e lo lasceremo riposare qualche ora prima di andarlo a sfogliare. Intanto che lo faremo riposare, possiamo fare l'ultima fase di preparazione per poi andare a chiudere il piatto, che sarà quella di creare il nostro ripieno di ricotta. La ricotta logicamente la andremo a inserire in una bowl. Avremo cotto in precedenza lo spinacio con un goccio d'olio, sale e uno spicchio di aglio, 2-3-4 minuti, e gli spinaci sono cotti. Poi se sono baby spinaci 2-3 minuti, se sono spinaci proprio spinaci in foglia grande con il gambo li cuceremo una decina di minuti, li abbatteremo nel frigorifero, li lasceremo fuori a raffreddarsi un pochettino e tagliarli a pezzettini molto piccoli, quasi a tritarli, e andremo a inserire nella nostra ricotta. Iniziamo con mescolare la ricotta, il sale, il pepe e la noce moscata insieme, e mescoliamo anche il parmigiano e andiamo a inserirlo nella ricotta, gli spinaci, e mescoliamo in maniera tale che il composto diventi omogeneo.
1: Perfetto, allora adesso abbiamo anche il composto, la farcia completa. Come assembliamo questo piatto, Simone?
0: Adesso inseriamo in un nostro sac à poche.
1: Ma senti, tu mi giudichi, Simone, io a casa inserisco col cucchiaio.
0: È un lavorone.
1: sì, richiede tempo. Anche perché tu quanti cannelloni avrai fatto in vita tua, Simone?
0: Mi sa che nella mia vita ne avrò fatti tonnellate.
1: E allora andiamo con la sac à poche, è meglio che mi aggiorni anche io.
0: La cucina si evolve, infatti questo è un piatto di tradizione, un piatto di 100 anni fa, però forse abbiamo evoluto qualche metodo.
1: E allora ritorniamo, riprendiamo da dove ti avevo interrotto, ovvero dalla sac à poche. Cosa facciamo con questa sac à poche?
0: Inseriamo la nostra farcia fredda e la mettiamo nel nostro frigorifero, perché adesso iniziamo a fare la pasta fresca con la nostra cannella, come si dice nel nord Italia, o con il nostro mattarello o con la nostra macchina della sfoglia. Andiamo a creare esattamente quella mano, è esattamente la grandezza perfetta per fare i cannelloni, quelle piccoline che si attaccano dalla nostra tavola di legno sulla tavola, si fanno queste strisce di pasta fresca sottile. Andiamo a creare queste strisce da 10 cm e andiamo a precuocerle per 3 minuti in acqua salata bollente. Dopodiché li tireremo su queste strisce e le andremo a inserire dentro dell'acqua fredda, così si raffreddano subito, e ghiaccio, acqua fredda e ghiaccio, una bella bowl, ma va bene anche acqua fredda, così si possono prendere con le mani. Poi, come se fosse uno straccio da strizzare, uno straccio da tirare via l'acqua, li andiamo a strizzare e li andiamo ad adagiare sopra il nostro bancone.
1: Ok, e qui ora entra in gioco la sac à poche, giusto?
0: E adesso abbiamo la nostra sac à poche e andremo a fare questa bella striscia di, mi sembra 3 cm di diametro, adesso non mi sto per confondere col diametro raggio,
1: insomma a occhio di... come lo descriveresti?
0: Occhio,
1: senza
0: diciamo
1: addentrarci...
0: come il nostro indice pollice chiusi insieme, quella è la grandezza,
1: ecco,
0: quell'occhio, ecco. Come un occhio, quasi un po' più grande dell'occhio.
1: Perfetto, sì, perché tra raggi e diametri ci stavamo perdendo.
0: Mettendo questa quantità all'interno di questa striscia, poi andiamo a avvolgerla come se fosse un salame e cerchiamo di applicare un po' di pressione alla pasta che sia adiacente su se stessa.
1: I cannelloni da cuocere sono pronti?
0: I cannelloni ce li abbiamo, adesso li andiamo a tagliare in base alla grandezza che è appropriata per la nostra teglia. Dopodiché andremo a prendere la nostra teglia e andremo ad adagiare un po' di pomodoro, 2-3 mestoli di pomodoro alla base. Andremo a mettere i nostri cannelloni sopra il nostro pomodoro. Dopodiché andremo a mettere un pochettino di pomodoro, vuol dire 1-2 mestoli, vuol dire che utilizzeremo circa la metà di quantità del pomodoro che abbiamo utilizzato sotto, da mettere nella parte superiore, perché vogliamo ottenere anche un po' di croccante della pasta.